cosa vuoi che sia? Ti amo tanto che posso far finta che sia colpa mia.

Ed ora passiamo al grande Pierangelo Bertoli con questo bellissimo brano Spunta la luna dal monte, portato al successo a Sanremo nel 1991 da Pierangelo Bertoli e dai Tazenda. È nato dalla collaborazione tra il cantautore emiliano e il gruppo sardo. La musica è stata composta da Luigi Marielli dei Tazenda, mentre il testo è stato scritto da Pierangelo Bertoli, adattando la versione originale in sardo intitolata Desamparados di Marielli.

e lui era Wes con aspetto un bambino. Il testo in italiano del brano, inciso da Wes nel 1973, è stato scritto da Piero Fiorilli, autore del testo italiano su musica originale di Polanka. Il brano, naturalmente, è un cover di una canzone di Polanka, spesso adattata da Fiorilli per il mercato italiano negli anni 70. La versione italiana più nota è quella di Wes, che avete appena ascoltato. Arrivano i cugini di campagna con un'altra donna.

da un gattone innamorato che sopra un tetto pisolava arrotolato. Pensava triste, deluso e un po' seccato. Le mie gattine oramai non ci son più. Hanno lasciato disgraziate questi tetti. Si sono illuse, lusingate dai contratti.

Fu così che in una notte senza luna, mentre invocava a sgomento la fortuna, vide il suo amore a braccetto con un cane. Era un bastardo, il cuore gli si spezzò. Questo era il colmo per lui, gatto latino.

0: Riccardo Cocciante, se stiamo insieme. Daniele Pace, che taccia fa?
1: Me l'ha detto professore, che ella non fa bene a te, che la dice poesie, e che tenga guaie mie, ci mancava letterata, per fa morire questa serata. E ti prego per favore, fammi fa l'amore, ma è possibile che una non è figlia di nessuna, ma perché non mi va bene,